0: come on, come on, come on. Come on. Siguiente loco pedido.
1: Cuando bailaba en discoteca.